Facile amore, la sonja sopravvora, la sonja come sera, c'è la pozzati la tua.